Ieri da sa tutti ansaina. Gungan Fleck, ieri da sa tutti ansaina. Zerzaina.